0: Aya makuheaga ciothe kurio gutire itetheko
1: hai thirikari no handu ha ogwe ratuka ke tangitu ingata ke handu ha ogwe gado ugwo aya mudu rogite ka tangithonda ka mbia e ritu ingate tonde ka mbia e mudu mbia chake akyo rafika e dikiru doge ne tokyo ro